nuotoli, si sarrada, si sarrada lo gatto. Stia panichetti, nuotoli, si sarrada, si sarrada lo gatto. Schiaffone che si zuoccoli, si sarrasa, si sarrasa, schiaffone che si zuoccoli.